0: con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non per alcuno.
2: E faccia tosta.
0: E mentire sfacciato, saprò ben io trovarlo.
1: Dirmi quello che qui non per alcuno. Che voi sognate?
0: A quest'ora in giardin, che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, donna Idemia, fuori di casa mia, oddio!
1: E lei, signor marito, su che tolla prendete?
0: Uscite, e presto!
1: E per sogno, per casa mia, vi resto.
0: Corri, punibile, contenta!
3: Fiore, lasciate fare a me. Solo badate a non sentirmi, o carta bianca!
0: Inteso!
3: Ehi, casa, qualcuno, Ernesto!
4: Eccomi!
3: A voi, accorda Don Pasquale, la mano di Norina e un anno assegno di 4.000 scudi.
4: Ah, caro zio, per via ver!
3: Desitar non è più tempo, dite di sì!
1: Non pongo!
0: E gli acconsento, vai a prender Norina! Venga,

0: Spiegatevi! L'urina è questa!
1: Quella novina, padre d'alimento, dunque soffronia, tu rei sovvento! Il matrimonio,
2: oh mio voglio, oh mio pensiero, in modo a togliervi di farne un vero!
0: Oh, rico, che si riscano a me!
1: Tutto dimentico, siate felici.

canterò. Sento ancora le cornate di quell'irco geloso, o ancora lo s'arrempate, e sei rimasto corvo come una buona lama di Bilbao nello spaccio d'un paliere di dama. Con quel tofo e quel caldo, un uomo della mia tempra che in uno stillicidio continuo si distempa.

0: legge,
1: mi legge.
2: Le scagliotte.
3: Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore.

vermiglio, naso bargiglio, punto d'allesina, vampa di resina, salamandra, minisfado, specchio e la barda, stegalizzatore, spigno di ferro, ariga seca, vampiro, basilisco, manico, non la torno. Ho detto e se mentisco, voglio che mi si spacchi il cinturone. Bravo! Un poco di pausa.

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria pur senza me. Costor con tanta aporia non avrebbero un briciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaltri.

0: è nato Bourbon, Bourbon, Bourbon.
1: Tutto nel mondo è pur nell'uomo.
0: Come è nato Bourbon?
1: È nato Bourbon, Bourbon, Bourbon. Tutto nel mondo è pur nell'uomo.
0: È nato Bourbon,

cauti e sciocchi. Guardate queste femmine, guardate cosa sono, guardate.

ragion. Son streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni amiche.

streghe che incandro, il resto non dico. Sirene che candro, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, coronde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affetto.

0: opéra sur France Musique.
1: Vilipeso, reietto, dal Senato, da Genova, qui vibro l'ultimo strale prima di fuggire, qui libro la sorte tua.